essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Kiss, Radio Kiss.